proprio giù mi sono io che ho tolleri la loa mi simbo. Mio legno, as you want it come, mio legno, as you want it come.